adesso questo è un tocco del gruppo italiano Bella America de Descanso, che presto presto per finire il momento italiano femmo come come che ha dato un problema qua te apparecchio del miotto e allora che mi attrasa un pochettino e femmo adesso allora Italia Bella e dopo portiamo avanti questo programma e domandiamo al Fernando che giunta perché non possiamo passare un pochettino della ora. Femmo adesso Italia Bella.